0: bene.
1: Ciao,
0: come passa? Ah sì, anche a Catalinan.
1: Questa occasion, regardless of the score, have the same like blah blah blah.
0: Catalinan è stata una volta passata il fuoco, eh? Non siamo già molto a classe da solo, ma di stadio. A me, se sono tu, io me la vedo un po' che non si muova, tanto che ha scritto su YouTube, da me la casa, di solo stadio. Ma la mini, sarà la stima, va, da me ne mancano. Bene, con la prenda, tanto. Da se mi fai, c'è la cambi, domani. Se ti dai, mi cambi, domani, sono la ora, in edo, a Catalinan, per sabata. E tu, Barcelona, mi ha tirato un gran kekuatan penuh, beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus.
1: Especially young players, the real talents.
0: Sementara itu, di sepak bola pertama dan juga